e come sempre, insomma, si inizia anche a parlare, a chiacchierare, parliamo di questo caldo, io lo so, mi sembra quasi di sentirvi, fa caldo, quanto caldo, fa caldo. E allora arriva una curiosità dall'Australia, dove praticamente convivere con le temperature oltre i 40 gradi è quasi una routine. Ebbene, c'è una giornalista australiana che ha raccontato alcuni piccoli trucchi quotidiani per resistere alle ondate di calore. Alcuni sono veramente molto semplici e quindi vediamo un attimino che cosa è che ci consiglia che forse ancora non sappiamo. Allora, lei dice di tenere ad esempio le tende chiuse durante il giorno per bloccare il sole. Questo lo sapevamo già. Allora, poi vediamo. Indossare abiti leggeri, magari anche leggermente bagnati. Proprio così, leggermente, non è che tu prendi, bagni e metti. Leggermente bagnati. E soprattutto far entrare l'aria fresca della notte, quando le finestre, magari in tarda serata, no? Il caldo si è abbassato, quindi bisognerebbe aprirle. Un altro consiglio, secondo lei, è evitare di accendere forno e fornelli, perché producono ulteriore calore in casa. Meglio usare il microonde o scegliere pasti freschi. Piccole strategie che fanno di differenza. E noi che insomma in questi giorni stiamo patendo veramente il caldo lo sappiamo perfettamente, però questi sono i consigli che ci vengono dati insomma da questa giornalista australiana. Ma li conoscevamo già. Io però voglio sapere qual è il vostro trucco segreto per sopravvivere a

ma che canzone, anzi che canzoni che ritrovate qui su Radio Selene. Questo è il nostro appuntamento e allora stiamo parlando di questo caldo, perché effettivamente sono in tanti a non sopportarlo, quindi soprattutto attenzione, voglio dire, attenzione alle persone fragili, attenzione ai bambini, queste sono raccomandazioni importanti. Mentre per quanto ci riguarda, oltre ovviamente ai consigli che ci sono stati dati da questa giornalista australiana, io ne ho trovati altri molto semplici, tipo ad esempio bagnare polsi e caviglie, perché sono punti dove il sangue scorre vicino alla pelle e si raffredda più velocemente. Oppure tenere i piedi freschi. Quindi anche una bacinella con acqua fresca può abbassare la percezione del caldo. Magari che la possibilità di stare lì con il tubo dell'acqua quando si innaffiano le piante, vai! Io lo faccio spessissimo. Bisogna bere poco ma spesso, quindi non aspettare di avere sete, perché quando arriva siamo già in lieve disidratazione. Ce ne sono altri, ma voi raccontatemi i vostri al 347 72 72 274.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Keen. Allora, vi sto chiedendo il trucco segreto per sopravvivere al caldo estivo. Sentite cosa ci consiglia Lucia da Lecce. Lei dice: allora, vi consiglio doccia tiepida prima di dormire e lenzuola messe 10 minuti in freezer. Provateci. Cioè, bisognerebbe togliere le lenzuola, mettere nel freezer per circa una decina di minuti, poi dormirci sopra? Ma mai sentito? Però.

0: Radio Solene siamo sempre noi ad accompagnarvi con la nostra musica, ma anche per darvi dei consigli importanti per vivere quest'estate. E allora le notti delle cover accendono l'estate, proprio così. Oggi 26, domani e dopodomani, quindi 26, 27 e 28 giugno dalle 19 alle Serre Musica con le cover band dei Pink Floyd, i Bambini di Vasco e gli 883 Tribute, proprio così. Street food, birra e animazione bimbi. Seguite la pagina social Evviva Food e Beer Fest e l'ingresso è libero. Tutto questo alle Serre, strada provinciale Terlizzi, Ruvo di Puglia. E il divertimento è assicurato.
1: Questa è Radio Selene.
0: Su Radio Selene noi siamo qui ad ascoltare musica, news, curiosità, ma anche i vostri messaggi, quelli non devono mancare mai, quindi continuate ad essere dei nostri. Intanto Miles Smith e Naya Loran.

0: sei.
1: Sta andando veramente alla grande la nostra Levante, che abbiamo ritrovato con Sei tu. E adesso alzate il volume, non dico alzatelo, arrivano Guns N' Roses.

vieni, che ci sono dei consigli importanti per quanto riguarda, insomma, questi piccoli segreti per cercare di stare meglio, trovare, insomma, un po' di refrigerio in queste torride giornate. E lo so, che ve lo dico a fare voi che siete al mare, che magari siete lì in acqua in questo momento. Beh, un pizzichino, pizzichino di invidia. Invece vediamo un po' che cosa ne pensate voi. Saluto Mary da Bicelli che dice: Ilia, lenzuola congelate e i reumatismi dove li mettiamo? E anche su questo hai ragione, ma voglio salutare soprattutto Andrea da Barletta, che lui ha un forno, cioè, mamma mia, quando sentite caldo fermatevi un attimo e pensate a me, a chi come me fa questo mestiere. Assolutamente hai ragione. Lello da Belvedere invece, che è sempre alla guida del suo camion, lui è un camionista, non so se è un globetrotter, ma giustamente lui dice: oh, io sto bene, aria condizionata a palla, il problema è quando si scende. E anche in questo caso sono assolutamente d'accordo. Marcella che mi dice: non ne ho, infatti sopravvivo a stento, dice: scherzo. Allora, mi alzo prestissimo al mattino e cerco di sbrigare tutte le attività che posso, compreso cucinare. In estate quindi via libera a insalate di pasta o di riso, condite ogni giorno in modo diverso, bere tanto e muoversi il meno possibile nelle ore più calde, anche in casa intendo, dice. Purtroppo non abbiamo aria condizionata. Beh, forse è anche un bene, perché insomma accendere l'aria condizionata e poi ti arrivano quelle bollette che ti fanno piangere per tutto il periodo, estate inverno compreso. Voglio salutare Mimmo da Ostuni che mi scrive: io sopravvivo solo con il ventilatore puntato addosso tutta la notte, guai a chi lo spegne, non fa male. Antonio da Taranto dice: il mio trucco, anguria fredda e piedi in ammollo, semplice ma funziona. Serena da Lecce: io mi salvo solo col mare, anche solo mezz'ora al tramonto mi rimette al mondo. Grazie, lo so, per chi ne ha la possibilità. Vito da Bari: tapparelle chiuse tutto il giorno, finestre aperte solo la sera, casa fresca e bolletta salva. Ne avete altre? Raccontatecela. Intanto Lose Ain't.

0: Lusa Int su Radio Selene, sentite un po'. Mamma mia. Una lunga storia d'amore, quello che lui ci ha regalato con la sua musica, le sue canzoni, le ceneri tra l'altro disperse a bocca d'asse, come da sua volontà, un gesto simbolico per la sua Genova, per il suo mare, per il luogo che più di tutti ha ispirato le sue canzoni.
1: Quando t'ho vista arrivare

0: qui su Radio Selene con Take On Me. Velocissimi, andiamo a consegnare un bel B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: In realtà sono due i bidet che proveremo a consegnare anche quest'oggi, perché lo sapete perfettamente, noi proviamo a chiamare, però poi deve essere il festeggiato o la festeggiata a rispondere alla nostra chiamata, altrimenti nisba, non si può consegnare il messaggio. Allora vi dico subito innanzitutto che siamo a Carosino. In questo caso è un uomo che dovrebbe rispondere alla nostra chiamata, quindi proviamoci un po', vediamo che cosa succede. Sento il cellulare squillare.
2: Troppo voce.
0: E non possiamo fare niente perché abbiamo veramente poco tempo a nostra disposizione, quindi Anigo, ci dispiace, mannaggia i peperoncini. Nico da Carosino, noi ci abbiamo provato a consegnare questo bel messaggio che tra l'altro arrivava proprio dalla tua famiglia, da tua moglie, dai tuoi figli, che avevano scritto per te anche un bel messaggio, ma che io non posso assolutamente consegnarti. Quindi voglio ricordare ancora una volta a tutti quanti voi che prenotate il B-Day, ma trovatela qualche scusa, in modo insomma che il festeggiato o la festeggiata risponda poi alle nostre chiamate, anche se magari vede un numero che non conosce, no? Però una battutina o un qualcosa, insomma, giusto per, potete anche farlo. Ecco, c'è un altro cellulare che squilla.
3: Pronto?
0: Pronto, Franco?
3: Sì, chi è?
0: Ciao Franco, buongiorno. Felice compleanno e benvenuto in diretta su Radio Selene.
3: Grazie.
0: È così che si fa. Bisogna rispondere, perché sennò noi non possiamo consegnare il messaggio.
3: Ma io sono sempre collegato con la vostra radio dalle 6 di mattina fino alle 8, alle 20 di sera.
0: Ti mando tanti baci. Grazie.
3: Chi mi ha fatto questi auguri? Mia moglie scommesso.
0: Conosci bene tu, conosci bene le persone, assolutamente vero.
3: Certo.
0: A farti gli auguri è tua moglie, ma anche tuo figlio. Quindi
3: sì.
0: Sia Loredana che Simone, che dicono tra l'altro: per il nostro Frankie Custom.
3: Grazie,
0: per il nostro
3: grazie.
0: Frankie Custom preferito, auguri di buon compleanno.
3: Grazie,
0: ti amiamo.
3: Grazie, vi ascolto sempre dalla mattina alla sera, l'altra mattina sono sempre con la voce, anche in questo momento sono in ufficio con la radio accesa.
0: E io ti ringrazio per tutto questo. Guarda, ti abbraccio. Tanto è virtuale, anche se fa caldo, fa niente. Proprio prenditelo questo abbraccio.
3: Siete fantastici.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Baci, buona giornata.
3: Grazie,
0: ciao.
3: Grazie.
0: Grazie a te, Franco. Oh, è andata benissimo. Uno no, l'altro sì. Ma comunque voglio ricordarvi che il B-Day torna nel pomeriggio, come sempre, alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Yeah, yeah, ooh, Snoop Dogg. Questa è la nostra musica. Vi stiamo accompagnando così, in questo nostro venerdì insieme. Sentite nell'aria già questo profumo di fine settimana, di sole, di mare, di divertimento e di musica, musica, musica insieme a tutti quanti noi. E adesso attenzione, perché arriva questa canzone. Sicuramente la canzone, insomma, che ha proprio lanciato nel mondo della musica Tiziano Ferro. Questa è la nuova versione con Lazza, quindi versione 20.

0: Mentre noi continuiamo ad accompagnarvi con la nostra musica, ci sono anche i nostri consigli. Voglio ricordarvi che il Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Ci sono grandi concerti, c'è teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi, ed è lì, nel cuore della città di Trani. C'è un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'arte, delle emozioni. Ebbene, attenzione, prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani sarà questa domenica 28 giugno alle ore 21. The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quello di Joanna Titters, che incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Sono le 11:50. Buongiorno. No, dico, me la inviate questa foto? Dai, che lo so che siete lì in spiaggia al mare a farvi il bagnetto. Voglio sapere dove vi trovate.

Sabrina Carpenter con Real Love. Allora, voglio fare ancora un mondo di auguri a Nico che è di Carosino, che abbiamo provato insomma a contattare con il nostro B-Day. Lui ci ha richiamato, purtroppo si trova in un parco acquatico, quindi non prendeva, però ha ricevuto il messaggio. È contentissimo, quindi baci e auguri!

già detto che questo è il testo più difficile in assoluto. Come ricordare il testo di questa canzone? Around the world, around the world, around the world, around the world. Jenny, Jenny, Daft Punk. E buongiorno, sono le 12.

edizione 2021, Majestic, Bonnie M con Rasputin. Ed eccoci qui entrati in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme a noi di Radio Selene, insieme a voi. Ci saranno ancora delle notizie da dare, la musica da ascoltare. A proposito di musica, subito con noi c'è Fulminacci.

Sogno e Amy Winehouse, Mark Ronson, questo era Valerie. Allora, stiamo parlando insomma di queste giornate calde, roventi e quindi stiamo dando anche dei consigli importanti, no, su come comportarsi, cosa fare, insomma, per quanto riguarda insomma questo caldo che sta mettendo veramente tutti quanti un po' a KO. E allora, proprio da Bari, tra l'altro, arriva anche una bella iniziativa, perché il comune ha annunciato il piano emergenza caldo, che partirà ufficialmente dal 1 luglio. Intanto però si è già messo in moto, è attivo un numero verde dedicato e sono state acquistate 1200 bottiglie d'acqua da distribuire alle persone più fragili, soprattutto anziani e quelli senza fissa dimora. Se vogliamo, questo è veramente un segnale importante, no? Perché il caldo non è solo fastidio, può diventare veramente un rischio serio per la salute. Quindi il messaggio è semplice, che vogliamo dare quest'oggi, visto che stiamo parlando proprio di questo: proteggiamoci, beviamo tanto, evitiamo le ore più calde, soprattutto facciamo attenzione a chi è più vulnerabile, magari, che ne so, il vicino di casa che sapete che è da solo, i bambini, attenzione anche quando sono in auto, quindi ricordatevi sempre che loro hanno bisogno di essere idratati per bene, poi si deve mangiare leggero, insomma cose che sappiamo tutti quanti, ma attenzione soprattutto alle persone più fragili. Tra l'altro, insomma, questo piano avrà una serie di azioni che saranno presentate proprio per quanto riguarda Bari nel corso di una conferenza stampa il 30 giugno e proprio lì sarà dato anche il numero di telefono per qualsiasi emergenza. Detto questo, noi continuiamo a rinfrescarvi invece in questo caso con la nostra musica. Vi porto anche nel nuovo pezzo

Maroon 5, saluto per Paolo che dice: oh, io propongo, voi della radio, di Polaretti a tutti gli ascoltatori per rinfrescarci. Magari, ma come facciamo a darveli?

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Grande momento, grande annata, erano gli anni 80, 1985. Oh, no, come sono contenta! Stavo leggendo questa notizia, sono veramente contenta. Perché direte tutto questo? Perché alcuni giorni fa parlammo proprio di questi incendi che stanno bruciando il nostro territorio, la nostra bellissima Puglia, no? E io dicevo, ma possibile che nel 2026 con tutta la tecnologia che abbiamo che non si può fare nulla? Cioè satelliti, droni, e allora da Brindisi arriva una novità importante, ascoltate bene, perché sappiamo insomma che molti incendi purtroppo sono dolosi, e allora la polizia locale sta usando i droni per controllare terreni incolti, sterpagli e situazioni a rischio, e i primi risultati parlano chiaro: già 20 multe, ma si stima che possano addirittura triplicare. Ah, finalmente un segnale forte, perché insomma oggi veramente la tecnologia può diventare un'alleata preziosa per proteggere il nostro territorio, e secondo me questa è proprio la strada giusta: prevenire prima che spegnere. Perché alcuni giorni fa abbiamo parlato insomma di questo vasto incendio che è accaduto insomma in una delle zone più belle delle nostre coste, parliamo insomma di Torre Colimena, di Punta Prosciutto, e chi ci sta andando in questi giorni gli si spezza il cuore solo a vederlo, quindi sono veramente molto felice. Oh, attenzione, tolleranza zero anche per chi usa il fuoco per ripulire i suoli.

Salmo, colapesce con cattive abitudini e insomma invece è una buona abitudine, a noi piace, devo dire che mi piacciono il fatto che comunque tanti artisti poi si mettono insieme, che te la ridi, che te la ridi, lo so, l'hai fatto anche tu ed è decisamente bella anche, questa che tra l'altro è anche una bella novità qui su Radio Selene, parliamo di Machine Gun Kelly. Oggi si firma semplicemente come MGK, dentro collaborazione immensa con Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Siamo quasi per arrivare a quella che sarà la conclusione di

cosa fai questa sera di Noemi? Ed eccola qui, arriva lei, lei che è praticamente stata la regina del disco, della disco music, ma se vogliamo è stato anche il ponte verso il futuro. Che meraviglia! E pensate che lei era nata proprio nel gospel, proprio così. Donna Summer cantava in chiesa, la sua potenza vocale viene proprio da lì e oggi la ritroviamo su Selena.

Grande artista, non solo nella musica ma anche nella pittura, perché lei amava molto dipingere. Questa era Donna Summer. Pochi secondi alle 13.

termina qui il nostro venerdì di questo 26 di giugno. Cari miei, è stato bellissimo come sempre essere in vostra compagnia, perciò grazie veramente a tutti quanti voi per avermi accompagnata. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Vi auguro buon fine settimana, ma attenzione, vi do anche appuntamento a questa domenica a partire dalle 8. Baci da Ilia.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: E passa il tempo, ti ho spaventata troppo. Te ne sei andata via da me, un po' come il singhiozzo. Ci ho perso anche la voce, una lite posta ancora. Te ne sei andata via da me, via da me, via da me.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica. 81 le vittime, di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegne oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo. Compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri tutti si sentono scaltri.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlando.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh, senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. L'ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Selene.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
11: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
1: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
2: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
1: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno, ben ritrovati amici, come va stamattina? Siete svegli da un po' oppure vi state ancora stropicciando gli occhi? Guardate che io vi vedo. Dai, dai, forza, diamoci da fare che oggi è sabato 27 giugno e quindi questo mese è già praticamente finito. Come vola il tempo, signora mia. Ma non siete tristi, no? Abbiamo un'estate davanti da trascorrere insieme. Dunque affidatevi a noi di Radio Selene anche in questa giornata e sorridete, che un sorriso allunga la vita. Cominciamo!

0: Buongiorno, sono appena le 9.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Oggi è Manu Chao con Viajando por el Mundo. Olé! E adesso linea alla redazione per le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri di Vico del Gargano hanno arrestato 5 ragazzi incensurati tra i 20 e i 23 anni, 4 in carcere, 1 ai domiciliari, con le accuse di concorso, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi e detenzione illecita e cessione di materiale esplodente. Un sesto ragazzo è stato sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia. Secondo le indagini, avrebbero messo in piedi una fiorente attività di spaccio di droga nei comuni di Vieste, Ascoli, Satriano, in particolare di cocaina, hashish e marijuana, approvvigionati per lo più a Foggia e a Bari. Sottovuoto e sistemata in borsoni conservati in un locale adibito a centrale frigorifera del centro commerciale del quartiere Iapigia di Bari. È lì che i carabinieri, nel corso di un'attività mirata di ricerca di droga e armi, hanno trovato 72 kg di sostanza stupefacente per un valore commerciale di circa 650.000 euro. Sono in corso indagini per risalire a chi abbia sistemato la droga nel centro commerciale. All'indomani della trattativa saltata al Mimit, la società Natuzzi ha inviato un'informativa ai sindacati, ministeri, Regione Puglia e Basilicata, nella quale conferma la chiusura dello stabilimento produttivo di Sant'Eramo e la sospensione dell'attività lavorativa nelle strutture di Altamura, Gravicella e PS, con conseguenti trasferimenti dei circa 700 lavoratori a partire dal 3 luglio. La direzione aziendale, si legge in una nota, è disponibile per un incontro e propone come data di tavolo martedì 30 giugno alle 11 nella sede di Confindustria Bari. Migliaia di tifosi biancorossi hanno dato ieri sera allo stadio San Nicola di Bari l'ultimo saluto a Igor Protti. Le ceneri dell'ex attaccante biancorosso, scomparso all'età di 58 anni, hanno fatto un ultimo giro di campo. La curva nord è stata ufficialmente intitolata all'ex numero 10. Ondata di calore a Bari, dove l'allerta per il caldo ha raggiunto ieri il livello 3, il più alto, con condizioni di elevato rischio per la popolazione. Il bollino rosso durerà fino a domani, quando la temperatura massima percepita raggiungerà i 36 gradi. Nel capoluogo pugliese sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
1: Radio Selene.
6: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
7: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
6: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
12: Radio Selene.
0: Fa caldo e quando fa caldo ci si sveglia presto e si fa la siesta a mezzogiorno, o almeno si fa così al mio paese, come dice il titolo della canzone che stiamo per ascoltare qui su Radio Selene. Serena Brancale.

Magical Mystery Tour Beatles dal 1967, la bella musica di Radio Selene. E allora noi dicevamo all'inizio che giugno sta finendo, per fortuna e purtroppo, perché io non so se questo problema riguarda solo me oppure è comune a molti di voi, ma guardate che per me è incredibile, la maggior parte dei miei amici sono nati a giugno e perciò stress, grande stress tra feste e regali. Il mese è stato molto molto impegnativo. però il purtroppo secondo me è ancora più grande, perché non c'è niente da fare, per me giugno rimane il mese più bello dell'anno. Ma comunque, visto che io di cene ne ho fatte un bel po' in questo mese, mi sono ritrovata spesso a pensare che le cene in terrazza con gli amici dovrebbero essere proprio patrimonio mondiale dell'umanità. Ed il bello è spesso che volentieri, no, noi ci ritroviamo a commentare proprio in quelle cene come vanno trattati questi momenti, e quindi ci consigliamo piatti semplici e gustosi da proporre in queste occasioni, e fai così piuttosto che fai così. Allora io ho pensato, ma perché non riproporre questo argomento proprio qua stamattina? E allora la domanda è semplice semplice: qual è il vostro menù preferito per una cena in terrazza tra amici? Io e le 5 amiche che ho invitato l'ultima volta eravamo tutto un insalata di pomodori col tonno e la menta e quello e quell'altro. 2 ore siamo andate avanti così. Ma insomma, di piatti fantastici ce ne sono tanti, io li amo tutti, qual è il vostro preferito? Scrivetemelo al 347 72 72 274 oppure note vocali.

qua, io e Dario Quagliarella, che non ho ancora salutato, buongiorno, stavamo già sognando la nostra prossima cena in terrazza, oppure in balcone, che comunque è uguale, e comunque ci scambiavamo già delle ricette. Per esempio, io vorrei dire che ultimamente ho fatto un figurone con niente, cioè acqua, limone e menta, che è un'altra protagonista indiscussa dell'estate, secondo me. La menta, dico, non l'acqua, perché l'acqua diciamo che dovremmo darla per scontata. Però, parlando dell'atmosfera di una cena estiva, io vorrei aggiungere altri temi, per esempio la musica. Vabbè, siamo a Radio Selene, non possiamo non parlarne, perché può essere tutto bellissimo, buonissimo, squisitissimo, però se il padrone di casa ti fa la testa tanta con una musica che non ci piace, ha fatto un buco nell'acqua sicuro. Allora, io sono una purista e preferisco sempre e comunque il canto dei grilli, però se latitano, diciamo che su tutte preferirei una bossa bassa bassa, una bossa nova, voglio dire, oppure un jazzettino discreto. Comunque quello che conta è sempre il volume, che deve essere basso, perché deve lasciare spazio alle chiacchiere, alle critiche, alle risate. E poi però vi devo chiedere uno sforzo che mi sento di chiedere dal più profondo del cuore: il telefono lasciamolo nella borsa, al massimo lo prendiamo poi per qualche foto dopo, alla fine, quando arriva la Macedonia con la cannella, che mi piace tanto. Cioè, ecco qua, noi parlavamo di musica, la musica deve rientrare, e allora ci chiediamo: ma per esempio questo Bones di Imagine Dragons andrà bene per una cena estiva? Gimme, gimme, gimme.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
0: Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Showdown e poi non l'ha messa nel titolo Again, non ti deluderò di nuovo. Vabbè, va, guardiamoci il meteo che è meglio.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo per la Puglia di oggi sabato 27 giugno. L'anticiclone africano Caronte infiamma la nostra regione con un campo di alte pressioni che abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Oggi giornata caldissima e afosa. Il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature massime si attesteranno tra i 31 e i 37 gradi. Venti deboli, mare caldo.
1: Stai ascoltando

Amore, Elisa, Elisa, bravissima, piacevole, piacevole interruzione prima di continuare a parlare delle cene in terrazza con gli amici. Voi subito mi avete risposto e mi avete detto è per esempio una spaghettata a tonno e pomodorini, insalata greca, birra e spumone. Lilli, ci piace, come no, se mi inviti io vengo sicuro. Però poi ci sono tanti altri temi di cui parlare, vi ho detto per esempio della musica e vi ho detto che c'è un altro tema importante che vi dovevo preannunciare, che è questo. Allora, cosa portare in queste cene? Perché si dice sempre, no, che bisogna bussare con i piedi. Ovviamente il vino la fa la padrona, però pure la birra d'estate non scherza. Comunque io in assoluto preferisco chi prepara qualcosa e la porta. Credo di avere già detto che adoro la macedonia di frutta, sì, mi sa che l'ho già detto. Allora, l'ha fatta una mia amica qualche sera fa e ci ha messo appunto la cannella ed era una goduria per il palato, giuro. Che poi io pure ho scoperto che fa benissimo perché è una spezia ricca di antiossidanti, stimola la produzione di succhi gastrici e quindi aiuta la digestione, rallenta l'assorbimento degli zuccheri ed è utile per limitare i picchi glicemici, ricordatevelo. È considerata un rimedio naturale per i malanni di stagione ed aiuta pure a combattere infezioni di varia natura. Allora, che volete di più? La vogliamo usare sta cannella oppure no? E se poi ci mettete pure un pochettino di menta fresca, vabbè, oh, io vado in brodo di giuggiole. Vabbè, per il momento è meglio tacere e ascoltare un po' di musica.

0: Ed ora un messaggio per voi, amici. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autori ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani domani, domenica 28 giugno, ore 21. The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quella di Joanna Titters, incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora buongiorno amici, siete collegati con le frequenze di Radio Selene. Io sono Carla De Girolamo e vi terrò compagnia fino a mezzogiorno circa. In questo punto della trasmissione noi lasciamo spazio alla musica, ne ascoltiamo tanta e molto.

Bisogna essere bravi, ci vuole una laurea, dice Coez. Ce l'avete quella laurea? Vabbè, io ce l'ho e chissà, non me ne sono fatta molto, devo dire, perché faccio tutt'altro nella vita. Comunque, da Coez adesso ci trasferiamo su un brano invece che arriva da lontano, dal 1982. Ammazza com'ero piccola! Lui è Riccardo Cocciante, uno che all'inizio mi stava di un'antipatia che non vi posso dire, però poi piano piano crescendo, e allora adesso mi riascolto volentieri questo brano intitolato Un nuovo amico. Dice nel testo: non dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna.

0: alle 10.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al quinto round di negoziati dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato o il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
1: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
2: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma. Ma Ovest, marito e moglie ed una figlia minorenne, sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
1: A Foggia, spaccio via dark web e pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
2: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
1: Calcio: la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
6: In questa mattina di caldo afoso qui a Radio Selene pensiamo a sopravvivere riflettendo su come organizzare una bella cenetta estiva sul terrazzo al fresco. Ma intanto ci sentiamo un po' di buona musica. Sorry, scusa, lo sento.

Prima Baby, Ronettes dal 1963, qui su Radio Selene, dove passato e presente si incrociano spesso e volentieri. Ma torniamo a noi, perché stiamo parlando di cene estive in questa mattinata e abbiamo nominato la cannella, una spezia che io adoro. Allora, ho trovato una notiziuola sulla cannella molto divertente. È il rito dello scapolo che fanno in Danimarca, che è una tradizione antica e riguarda chi compie 25 anni senza essere ancora sposato o fidanzato. Quindi Dario Quagliare, l'attento a te. Gli amici lo legano ad un palo oppure lo immobilizzano, insomma dipende da che cosa hanno a disposizione, e gli versano addosso chili di cannella in polvere. Le origini di questa tradizione risalgono al 500, quando i venditori di spezie danesi erano così indaffarati a girare nelle città che non trovavano il tempo per trovare una fidanzata, e da allora la cannella è diventata il simbolo del celibato involontario. Quindi a 25 anni ti cospargono di cannella e tu sei tutto felice, però se arrivi a 30 guarda che è ancora peggio, la pena si aggrava, ti tocca il pepe, e poi naturalmente ci vogliono docce per togliersi questo odore di dosso. E così nei giorni successivi al compleanno chiunque in Danimarca odori di spezie viene immediatamente sospettato di essere single. È carino, se cercate qualcuno sapete che odore deve avere.

Dico a voi, prendete nota, noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate allora, la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese e le foto. Quante foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour ad Apani, Brindisi, Lido Azzurro, domani, domenica 28 giugno. E poi, se volete una piccola anticipazione, vi dico che mercoledì 12 agosto saremo al centro turistico San Nicola a Peschici, località San Nicola, in diretta sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: tremano gli orologi quando senti Clocks di Buena Vista Social Club, che by the way significa proprio orologi, guarda un po'. Allora, noi in questa mattinata qui a Radio Selene stiamo parlando dei menù estivi per una bella cena in terrazza. Volevo cambiare argomento, ma intanto è sopraggiunta una nota vocale. Dario, agevolmela per favore.
1: La mia ricetta preferita per l'estate.
0: Sì, sentiamo.
1: Anguria a spicchi, carote e cavolo cappuccio julienne, conditi con un filo d'olio e ricoperti con del salmone affumicato, olive verdi garganiche, olive. E per finire bufaline e soprattutto zero sale.
0: Oh, Vittoria, ma questa è una grande ricetta, io penso che te la copierò. Interessante, strani abbinamenti che però secondo me funzionano. Brava, grazie, andiamo avanti così. C'è un altro messaggio che dice: cozze, provolone, mortadella, focaccia e ogni tutta la vita.

Oh, allora, io già volevo andare in Brasile quest'estate. Poi il programmatore di Radio Selene, Onofre Ambrosino, mi mette Mari Froes con Colombina. E ovviamente io sono pronta, c'ho già le valigie fatte. Vabbè, andiamo a sentire altro. Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: The mambo like a crazy.
1: Radio Selene.
2: Si respira un'aria frizzantina qui a Radio Selene questa mattina. Sarà l'estate o sarà la buona musica? Bah, comunque noi continuiamo. Adesso ci sono Sugar, Maroon 5 e Bossa Nostra, Gaia.

È da un sacco di tempo che mi chiedo cos'è sta cachaça che dice, di cui parla Gaia. Bene, è il distillato nazionale del Brasile, tipo rum agricolo, ed è l'ingrediente principale della celebre caipirinha. Va bene, ora che lo sappiamo possiamo ascoltarci il prossimo pezzone. Why Broski Beat.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Questa è Radio Selene.
8: Sì, questa è Radio Selene e voi state per ascoltare due bei brani, uno del presente 2026 Fever Dream di Alex Warren ed uno dal passato 1983 Modern Love David Bowie.

Questo qui su Radio Selene, David Bowie, alle 11:15 di questo sabato 27 giugno, in cui fa caldo, ma assai. Noi in Puglia siamo messi benissimo, però abbiamo tanto bel mare, quindi ci possiamo un po' rilassare. Io, capitanata, sto messa male perché fa ancora più caldo, però voglio parlarvi dei rifugi climatici. Sapete cosa sono? Allora, sono per esempio le biblioteche, i centri civici, le scuole, le aree verdi, i luoghi destinati in particolare a proteggere dal caldo sempre più intenso sia le persone più vulnerabili, ma anche i turisti che boccheggiano lontano dai loro alberghi per intere giornate. La prima città che se ne è dotata, o comunque che l'ha strutturata questa rete di rifugi climatici, è, indovinello, Barcellona. È sempre lei, che già nel 2019 censiva più di 400 luoghi adatti a questa cosa. Che cosa devono offrire dei rifugi climatici per essere considerati tali? Naturalmente temperature inferiori a 26 gradi e un accesso importantissimo all'acqua fresca. E sono poi luoghi che già facevano parte della vita quotidiana della città, ma che sono stati trasformati in una risorsa contro il caldo per rendere la città più resiliente. E le mappe dettagliate per trovare i rifugi più vicini sono disponibili sui siti dei comuni, prima su quello di Barcellona, poi su quelli delle città italiane, almeno le più importanti. La gente poi va al cinema per godersi l'aria fresca se non ha l'aria condizionata a casa. Insomma, ci sono tante cose da fare, ma qui a Radio Selene c'è anche tanta bella musica da ascoltare.

Foglie morte, Neffa e Fabri Fibra qui su Radio Selene. Foglie morte come quelle del mio basilico che io annaffio, ve lo giuro, tutti i santi giorni, però non c'è niente, cadono una dopo l'altra.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
7: Radio Selene.
8: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
9: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
10: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
9: Vedo la luce in fondo al tunnel.
10: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
11: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
12: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Morfunk, lo so, lo faccio sempre, ma non posso proprio evitarlo. E comunque adesso occhio ai telefoni, perché arriva il B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E vediamo se la persona che stiamo cercando vorrà rispondere al telefono, ricevere questa bella sorpresa, perché oggi è proprio una bella sorpresa, una da ricordare. Speriamo che io non mando tutto, perché diciamo che certe volte faccio qualche piccolo errorino e così le sorprese diventano meno carine. Comunque squilla, e questa è già una buona notizia. Vediamo quanti squilli riusciamo a fare prima che lei, donna, risponda. Aspetta, lei? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Signora Anna?
2: Sì.
0: Buongiorno, io sono Carla De Girolamo, chiamo da Radio Selene, vorrei farle tanti auguri!
2: Grazie!
0: Ecco, signora Anna, ci può togliere il viva voce perché la sentiamo un po' malino? Intanto io rinnovo questi auguri importantissimi perché sono 50, vero?
2: Sì, sono 50.
0: E senta, io siccome ascolto bene, mi pare di sentire delle risatine dietro di lei, secondo me sì, quelli che hanno prenotato questo B-Day sono lì con lei. Sono Claudio e Giuseppe, giusto? Sono lì?
2: No, non
0: e chi gride?
2: Io e il compagno.
0: Ah, va bene.
2: Grazie Giuseppe, Claudio, per questa dedica speciale. È una mia amica che sta di fronte a me.
0: Se la ride proprio, bravo, va bene così. Che il compleanno bisogna divertirsi. Comunque c'è anche un messaggio, eh? Allora dice così: buon compleanno alla suocera, amica più spumeggiante di sempre. Evviva!
2: Cioè, ah, e no. L'ha detto la signora che non si sente perché non si viva voce.
0: Ecco perché, sì, perché se no ci viene male questa telefonata, non riusciamo a sentirla, anche perché signora Anna, noi dopo faremo un podcast di questa telefonata, quindi se si sente bene lei poi se lo potrà risentire mille volte e ricordarsi di quel giorno in cui ha compiuto 50 anni con la sua amica di fronte che se la rideva e con me di Radio Selene che le facevo una chiamata in diretta. Che cosa farà stamattina o nel pomeriggio o la serata?
2: Cosa farò?
0: Uh-huh.
2: Cosa farò?
0: Sì.
2: Perché, oggi niente. Però festeggio sabato prossimo con una mega festa.
0: Ah, però posso venire pure io?
2: Certo che può venire.
0: Mi sono occupata di fare gli auguri di compleanno, adesso vorrei anche venire alla festa. Vabbè, comunque noi rinnoviamo i nostri auguri, trascorra una giornata meravigliosa senza festa.
2: Grazie.
0: Ma in totale relax. Auguri.
2: Grazie,
0: signora Anna.
2: Grazie, è bellissimo come regalo, bello.
0: Tanti tanti auguri.
2: Di persona a mio figlio e il compagno.
0: Perfetto.
2: Va
0: un
2: bene,
0: bacione.
2: Grazie.
0: A presto.
2: Un bacione anche a lei. Arrivederci.
0: Che bella la signora Anna. E voi ricordate che potete riascoltare i podcast del B-Day sul nostro sito, ma potete ritrovare il B-Day alle 11:30 puntuali domani.
1: Questa è

Sono i Police dal 1980 e dura due brevissime notizie, una buona e una cattiva. In Thailandia si stanno estinguendo i lamantini e i dugonghi, che sono questi mammiferi marini erbivori appartenenti all'ordine dei sireni, ma in Italia e precisamente a Peschici, Baia San Nicola, dove prestissimo arriverà il beach tour, è strapieno, credetemi, di stelle marine.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Noi siamo quasi addirittura d'arrivo stamattina, abbiamo quasi finito, ma c'è ancora tempo per la buona musica della nostra radio preferita. Iniziamo con Be Kind di Marshmello, ma che nome è questo? E poi You and Me.

Girolamo nasceva, ma era sempre il 1977 quando un certo sconosciuto O. Stewart cantava una canzone che forse vi dirà qualcosa. La sentiamo già in sottofondo, è la meravigliosa Ear of the Cat. Wow!

a questa bellissima Year of the Cat, ma non lo farò oggi, non lo farò domani, vedremo tra qualche tempo. Ora devo dirvi qualcosa. Devo dirvi che sono già le 12.

0: Occhio da giorni, all night long, ci ha condotto al termine di questo appuntamento. Trascorrete un buon weekend. Noi ci vediamo a luglio. Ciao!
1: Radio Seleni.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Questa è Radio Selene.
1: Yo, let's funk this party, alright.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
2: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
1: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
2: Sulla spiaggia di Cala Finanza si prepara il presidio popolare del 1° luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
1: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori. Poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio. Settimo Marc Marquez.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Selene.
7: Beach Tour!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri, signora Maria!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene!
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, oh, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Yeah. Manchester.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: la domenica.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Selene.
9: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
10: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
12: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
11: Vedo la luce in fondo al tunnel.
12: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
13: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Stai ascoltando Radio Selenium.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Eccoci qua, prontissimi a iniziare insieme l'ultimo fine settimana del mese di giugno, sabato 27 giugno, con me, con Paolo Foresio, dritti sino alle 20. Naturalmente non siamo da soli, ma come sempre siamo in ottima compagnia, perché l'appuntamento di oggi è realizzato in collaborazione con Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile. La musica, subito gli 883, come mai?
0: Questa è...

Abbiamo iniziato alla grande dal 1993, abbiamo recuperato gli 883 con Come mai, per iniziare alla grande qui il nostro sabato su Radio Selene. A Radio Selene sono le 16:59.

0: Radio Selene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Questa è Radio Selene.

E allora ci siamo per chiudere questo fine settimana di giugno, l'ultimo tra l'altro, quindi salutiamo anche Giugno, ciao Giugno! Terribile, tra l'altro il caldo di questi giorni, altro che Giugno, cioè, abbiamo vissuto dei giorni davvero, davvero complicati, è vero, molto impegnativi. Con me, con Paolo Foresio e con Gigi Savoni insieme sino alle 20 come ogni fine settimana, naturalmente anche in questo caldo weekend, mi sembra il minimo. Dicevamo quindi giorni complicati, sì, da affrontare perché insomma con questo caldo non è stato facile, diciamola tutta, non è stato facile, quindi come al solito i consigli di questo periodo, mi raccomando, bere molta acqua, mangiare molta frutta, non uscire nelle ore calde, che sembrano scontati, diciamo la verità, no? Anche noi stessi quando li diciamo vabbè, ma sempre le solite cose dette e ridette, però purtroppo invece sono quei consigli che vale la pena ripetere, perché alle volte presi dalle tapirulande delle cose da fare magari ce ne dimentichiamo e rischiamo di fare disastri, di fare casini, diciamola tutta, per cui vi raccomando le precauzioni che ci consigliano da sempre, diciamo, ecco, gli esperti, bisogna metterle in campo e tenerle bene in mente. Poi immaginiamo chi sta studiando in questi giorni con questo caldo, non vogliamo fare subito in apertura un saluto, un abbraccio, non lo vogliamo mandare agli amici che stanno preparando gli esami di maturità in particolare, ma anche quelli che stanno studiando per gli esami universitari, dai, mi sembra giusto. Musica, continuiamo con la nostra musica, quella di Radio Selene, mettiamo anche Paola Iezzi con Stessa Direzione.

Beh, quindi abbiamo iniziato da poco il nostro sabato, siamo in un orario particolarmente caldo da tutti i punti di vista, moltissimi sono gli amici che sono ancora al lavoro operativi, beh, è dato come normale che sia, questo è il pomeriggio, cioè tantissimi, tanti, poi tutto il mondo che ruota intorno al turismo, per cui chi si preoccupa dell'accoglienza, beh, naturalmente da quelle parti arrivino da parte nostra dei saluti particolari, vi arrivi forte la nostra solidarietà, siamo davvero a fianco a voi in questo compito complicato, no? Lavorare con queste temperature non è davvero semplice, ma tra poco invece parleremo di Temptation Island, ma sì, perché se ne parla dappertutto, no? C'è la classica cosa che senti di cui senti parlare sotto l'ombrellone a fianco, oppure come dicevamo prima in acqua, e ne chiacchiereremo anche noi tra poco,

0: Il nostro sabato procede spedito. Intanto Silvestri Sinfissi a Bisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Beh, se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 32-36 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Era il 1984 e noi ce la siamo riascoltata alla grande questa canzone, anche canticchiata. I won't let the sun go down on. Bellissima, bellissima. Ma intanto il nostro sabato procede, dicevo prima, Temptation Island. Perché? Beh, perché è stato provato, diciamo, ufficialmente, che chi guarda Temptation Island criticando i comportamenti tossici, no? Degli attori, naturalmente, insomma, dei protagonisti, anzi meglio, ma poi controlla il telefono del partner, soffre di ipocrisia compulsiva. Non lo dico io, ma sfogliando quella i giornali, insomma, questo periodo un po' particolare, l'estate, ci sono un sacco di questi argomenti qui, bisogna dire la verità. Quindi ogni anno si ripete il classico copione davanti alla TV a criticare fidanzati, fidanzate, eccetera, eccetera. E poi quando senti dire "io non le farei mai", è vero? No, quante volte vi è capitato di sentire dire "io quella cosa non la farei mai"? Beh, occhio, piano piano, perché la psicologia descrive un meccanismo molto curioso, cioè tendiamo a giudicare più duramente negli altri quei comportamenti che almeno in parte poi riconosciamo anche in noi stessi. È un processo noto come proiezione, che ci aiuta appunto a spostare l'attenzione dai nostri difetti a quelli degli altri, e questo è un meccanismo che parte molto spesso, no? Cioè è facile fare gli esperti di relazioni quando, come dire, si parla degli altri, però, cioè, non di se stessi. Questo è un grande classico, potremmo dire, cioè, ci mancherebbe altro. Va bene, la musica, mettiamo anche i Bundabash.

Jovanotti con Sabato. E beh, oggi poi insomma ci sta benissimo lui, che questo tour pazzesco che arriverà naturalmente anche in Puglia, e noi siamo felici e non vediamo l'ora di poterlo ascoltare dal vivo. È sempre un grande spettacolo, un grande show, diciamo la verità, quando Lorenzo fa i suoi live sono degli spettacoli pazzeschi. Disco nuovo, mettiamo Brash con Da Dio.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Gaia con Bossa Nostra ci porta vicinissimi alla fine della nostra prima ora insieme, ma come sempre quando arriviamo alla fine dell'ora noi andiamo indietro nel tempo con la nostra macchina del tempo e andiamo al 1979 e tiriamo fuori questo grande classico della musica italiana, splendido, splendente, Donatella Rettore.

0: Radio Selene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

anche Lily Allen con la sua Smile. Pensate, questa canzone ha esattamente 20 anni. E con lei siamo entrati ormai da un po', diciamo, nella nostra seconda ora insieme. Ancora ben ritrovati con me, con Paolo Foresio, sino alle 20 in questo bel sabato, fine mese, fine giugno. Quindi ultimo sabato del mese, ultimo weekend. Beh, ormai siamo nel bel mezzo dell'estate, con tantissimi di voi che sono in vacanza. Non l'abbiamo fatto ancora all'inizio. Giunga a voi il nostro saluto e il vostro benvenuto, perché insomma è in vacanza in Puglia, naturalmente mi sembra doveroso, diciamo le buone maniere, quelle assolutamente non ci mancano, anzi ci caratterizzano. Abbiamo parlato prima di quanto sia facile criticare il comportamento degli altri e poi invece molto spesso gli stessi comportamenti rischiamo di metterli in campo noi, no? In pratica noi, e siamo partiti da Temptation Island, così giusto per che insomma in questo periodo se ne parla particolarmente, e abbiamo visto che c'è un meccanismo proprio che parte, nel vero senso della parola, che gli psicologi chiamano ipocrisia compulsiva. Lo dice la scienza, è quando praticamente appunto guardi il comportamento degli altri e poi io non la farei mai quella cosa lì, e poi invece alle volte no, si fanno le stesse identiche cose, tipo sbirciare le notifiche, chiedere la password, fare interrogatori quando qualcosa non ci convince, qualcosa non quadra, eccetera eccetera eccetera. Potremmo parlarne a oltranza, diciamo, di questa roba qui. Mettiamo subito la musica, eccola qua, Noemi, questa è Tu cosa fai questa sera. Stare con

Procede spedito il nostro sabato, ma attenzione, attenzione, perché qui si apre ovviamente un pezzo di cuore quando parliamo di questa roba qui, è vero? Di cosa secondo voi? Parliamo del Beach Tour, naturalmente, perché noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, poi i gadget, le risate, le sorprese e ancora le foto, le storie sui social. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour ve le dico subito, eccole qua. Domani, domenica 28 giugno, Lido Azzurro a Pani Brindisi in diretta dalle 10 alle 13 e poi sabato 15 agosto, vi diamo così un'anticipazione di Ferragosto, saremo al Lido Il Brigantino Barletta in diretta dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e ancora Divella, passione mediterranea nel mondo e Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

La nostra musica splendida che ci fa da sottofondo ci accompagna anche in questa bella e pazza estate 2026 e va bene così, va molto molto bene così, diciamola tutta. Beh, voi fate parte di quelli che arrivano in ritardo agli appuntamenti o siete quelli assolutamente puntuali che non tardano mai neanche di un minuto? In anticipo sì, ma in ritardo mai. Ecco, io della prima comitiva, anche se devo dire la verità ci ho lavorato molto e adesso ho ridotto di gran lunga i tempi di ritardo, però la scienza dice qualcosa che io personalmente non sono così d'accordo, ecco, perché secondo la scienza chi fa ritardo di 15 minuti proprio è molto spesso sta dicendo che il suo tempo vale più di quella persona che lo sta aspettando. Io non credo che sia così, ma molto spesso capita, purtroppo ci sono i ritardatari cronici, sono quelli che proprio non ce la fanno, e io rientro un po' in quella comitiva lì che alle volte ti metti d'impegno per riuscire ad arrivare puntuale, poi puntualmente appunto, scusate il gioco di parole, accade qualcosa che ti fa arrivare comunque in ritardo, e quello è un altro argomento. Però diciamo la verità, una volta che poi ci lavori spesso riesci anche a recuperarlo questo ritardo, non è così impossibile, lo dico a chi ancora deve farne di strada, insomma deve lavorare un po'. La nostra musica come sempre, Damiano David, questo è Born with a Broken Heart.

Michael Jackson, Remember the Time, l'abbiamo recuperata dal 1992 e l'abbiamo riascoltata qui in questa bella puntata, possiamo dire, che stiamo trascorrendo insieme, è vero, 3 ore ogni weekend, l'ultimo del mese di giugno, poi ha un sapore particolare, evidentemente diverso. Disco nuovo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Fulminacci con Maledetto Me, e ci accompagna verso la fine della nostra seconda ora insieme. Sta volando, diciamo la verità che oggi più che mai sta volando il tempo. Sarà il caldo, sarà l'estate, non lo so, non ne ho idea, ma sta accadendo questo. Ultimo disco di questa seconda ora insieme, come sempre Indietro nel Tempo 2015, Neck con Fatti Avanti Amore.

0: Abbiamo iniziato la nostra terza ed ultima ora insieme con Eros Ramazzotti, beh, il mio giorno preferito, lui che è stato protagonista di un concertone pazzesco qualche giorno fa a Bari, davvero un grande concerto. Complimenti a Eros che, diciamo, non delude mai le aspettative. A questo punto però linea alla redazione perché ci sono le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto

0: Ferito nel tentativo di difendere i familiari è fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
1: A Imperia, recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
0: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
1: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
0: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.

Wireless by the Night, Keen, nel nostro appuntamento di sabato qui su Radio Selene. Beh, allora abbiamo chiacchierato di un sacco di cose con questo poi caldo, esami di maturità, eccetera, eccetera, e gente che sta in vacanza, amici che sono in vacanza, e va più che bene così. Abbiamo parlato anche di chi fa tardi, chi ha questa sindrome, tra virgolette, che del ritardo cronico. Quella è un'altra cosa, ritardo cronico. Il ritardo di qualche minuto, 5 minuti, quella roba lì invece purtroppo ci può stare, e lo diciamo con grande serenità, perché poi non bisogna neanche, insomma, fissarsi più di tanto. Intanto tra poco invece parleremo di un piccolo segreto che ha a che fare con il benessere moderno, e che secondo uno studio le nostre nonne avevano scoperto già tanti anni fa, non è una novità. Ne parleremo tra poco dopo Levante, sei tu.

Dicevo, quindi il benessere moderno, perché? Perché le nostre nonne non lo sapevano, ma avevano già inventato appunto il segreto del benessere moderno, e la Gen Z, cioè la generazione Z, lo sta, diciamo, applicando alla grande. Lo chiamano, pensate, nonna maxing, cioè cos'è? Non perché vogliamo vivere come le nostre nonne, ma perché dopo anni passati a correre da una parte all'altra, ottimizzare, riempire ogni momento, e quindi come dire, l'obiettivo di essere sempre performanti, eccetera eccetera, sempre più persone invece stanno riscoprendo il valore delle cose lente, ebbene sì, dei ritmi lenti, per esempio fare il pane, curare le piante, andare al mercato, apparecchiare la tavola anche quando si è soli, insomma tutta una serie di piccole abitudini che secondo però gli esperti sono dei gesti semplici, ma che in qualche maniera ci portano alla normalità, ci aiutano a rallentare, e che oggi in un mondo sempre più connesso e sempre di fretta, di corsa, corriamo tutti come dei pazzi la mattina alla sera, vengono riscoperti come una forma di benessere. Quindi ebbene sì, cos'è un momento di benessere? Quale può essere? Ma quello di rilassarsi un po' con gli amici, anche da soli, perché no? Prendersi cura delle piante, fare il pane, fare quelle cose semplici che alle volte possono sembrare anche banali, ma che invece ci fanno riscoprire appunto il gusto di fare una cosa alla volta, con calma, senza ansie e senza corsa. Beh, questo secondo me mi sembra un buon suggerimento in questo periodo poi in cui si fanno appunto bilanci, si tirano un po' di linee, obiettivi, si va in ferie, magari tra un po' non è neanche malvagio parlarne. Mettiamo Ligabue, Polvere di Stelle.

0: Radio Selene.
1: Procede alla grande il nostro sabato, ma attenzione, Silvestris Infissi a Bisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. E poi produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi e in via Berlino 32 e 36 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: Era il 1994 e noi quell'estate lì ce la ricordiamo molto ma molto bene. Playa Iti con The Summer is Magic. L'abbiamo cantata, sballata, stracantata, diciamo la verità. E anche straballata, è una grande canzone che abbiamo recuperato dal passato nel nostro sabato che procede spedito. Beh, mi raccomando, quindi avete preso appunti, spero di sì, su quello che sono i consigli sul benessere moderno che possono sembrare scontati ma invece non lo sono per niente. Quindi provare a recuperare i ritmi lenti, svegliarsi per esempio senza guardare il telefono ma aprire la finestra, fare il caffè lentamente per chi lo beve ovviamente, cucinare qualcosa che richiede tempo, non perché si debba ma perché fa bene aspettare, fare le cose con calma. E poi abbiamo detto, come anche prima, fare il pane, preoccuparsi insomma di cucinare, io su quello sono un po' deficitario per esempio, mettere da parte quello che arriva dalla terra per esempio, quindi prendersi cura anche, perché no, se hai un piccolo giardino, di questo recuperare un po' di pollice verde che non fa mai male. E poi anche le passeggiate, fare delle belle passeggiate, magari d'estate spesso riusciamo anche a farle, poi d'inverno diventa più complicato. Se possibile le passeggiate senza auricolari, senza quindi diciamo distrazioni, ma davvero in tranquillità per recuperare un po' di serenità con noi stessi. Va bene, un po' di consigli quest'oggi li stiamo dando, va bene, il periodo è quello giusto. Mettiamo anche Alessandra Amoroso, Si mette male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire.

Viaggio Antonacci con Sognami nel nostro sabato che procede spedito. Ultima ora, siamo vicini alla fine, ma intanto disco nuovo insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Senti.

0: Procede il nostro sabato, ma attenzione, messaggio importante perché Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026, quindi grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani, beh, domani, domenica 28 giugno, ore 21, The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quella di Joanna Titters, incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives, quindi il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selen.
1: Questa è

Vasco Rossi con Gli sballi che fai ci porta verso la fine del nostro sabato. Le nostre tre ore sono volate, lo dicevamo prima, oggi più che mai davvero sono passate con una velocità pazzesca, è vero, accade, succede poi in questo periodo forse che le cose vadano così, no? Passa il tempo così, voli il tempo in questa maniera. Prima di chiudere, come sempre, noi andiamo indietro nel tempo a proposito e andiamo al 2002, tiriamo fuori questo grande disco di Planet Funk. Eccoli qua insieme con noi, The Switch.

0: Beh, siamo arrivati alla fine anche per questo sabato 27 giugno, ma tranquilli perché ci ritroveremo domani sempre tra le 17 e le 20 con me, con Paolo Foresio naturalmente, qui su Radio Selene. Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò. Il programma è stato realizzato in collaborazione con Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile.
1: Radio Selene.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
12: Radio Selene.
13: Radio Selene.
12: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
13: Vivi e Rivivi.
12: Un viaggio musicale dagli anni 60

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1994.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2011.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1975.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: non la voglio vedere.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1983.

Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2019.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.